Non si ammano molto bene, non si ammano bene, ma di altre zone ho detto, piste la vita, zone ho detto, la caggio sedni stralia, bi smariato bacime mehniane, bes camden smariate, ci ammacla adia e la zone ho detto.